diverso da te e non mi hanno fatto del male, credevano un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male.

puntato nel fianco, ridai la mia pena e il suo nome. Ma forse era stanco, forse troppo occupato, e non ascoltò il mio dolore. Ma forse era stanco, forse troppo lontano,

figlio, tre volte inchiodata nel legno. Guardate la fine di quel Nazareno, è un ladro, non muore di meno. Guardate la fine di quel Nazareno, è un ladro, non muore di meno. Non dire falsa testimonianza e aiutali a uccidere un uomo.

che ho perduto mio segno davanti a te. Riposerò dove la sabbia dei ricordi è sangue d'oro davanti a te. Non sporcherò

fino a toccare le tue labbra, mio signor. Scarlatte nuvole degli assassini ora fioriscono

davanti a te, io rivedrò tutta la pioggia che cadeva giù dal cielo.